Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Ehi, io giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi, bro, no, non ti

oggi. La conosco un po' meglio, questa malinconia. Con lei vado lontano, dove il mare ha segreti. Come Ulisse mi perdo in mezzo a mille sirene. Ora mi basto, ora chiudo la porta e ho capito chi sono. Ora ho smesso per sempre di farmi la guerra. E se il mondo cadesse nel vuoto, io resto ferma. C'è voluto del tempo per guardare.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Tu per me sei ossessione, molto più dell'amore, più forte della passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Fornia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta ad un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportellunico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira, in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuter, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti Fisa di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il Sud Pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Dervio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di un intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. I riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile dell'estate della cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e di Visioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Itzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a Itri presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026 intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
11: Radio Formia informa.
10: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti, che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi, Under 16 Girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre, con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
12: Radio Formia, informa.
13: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

ascolti e non la lasci. Squeeze.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina Radio Fomme alle ore 7, alle ore 8:10 all'appuntamento con il Soroscopo. Siamo giunti a giovedì 10 settembre 2026 alla chiesa ricorda San Nicola Tolentino sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vedo presto accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercoledì settimana Formisi, che giovedì in voce Eugenio Cintola con la valida e preziosa conversa di Cade Gustavo. Siamo pronti alle 12:00 si inizia la gara, incominciando come sempre l'Ariete, sollecitata da Venere e Giove, la vostra luna punta al rilancio, favorito il raggiungimento e ambizioni professionali e i cambiamenti, un impacco di aloe per depurare la pelle. Dall'Ariete al Toro, operando con calma e determinazione, potrete fare degli aggiustamenti e modifiche necessarie per sbloccare una condizione affettiva ambigua. Iniziate un ciclo di cure per fortificare i capelli. Dal Toro ai Gemelli, basta che la luna guadagni pimpante il segno dell'Ariete ascoltato da Giove, perché il corso delle emozioni si riposizionano nella carreggiata giusta. Dai Gemelli al Cancro, presi di contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Occhio alle multe. Dal Cancro al Leone, energia da vendere e umore alle stelle con la luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l'occasione di rifarvi. Giornata da Leone. Da Leone alla Vergine, frequentando ambienti dove circolano idee nuove e accettando gli inviti un certo impegno sociale, avrete l'opportunità di mettervi in luce. È tempo di iniziare cure ricostituenti e rigeneranti. Bilancia, giorno piacevole con il clima di entusiasmo che aleggia intorno a voi. La fortuna che ci vede benissimo vi indica la direzione verso l'amore. Avete dei dubbi? Capirete in fretta cosa fare. Scorpione, in questa fase occupatevi seriamente dell'organizzazione, cominciate dalla professione, scambio con gli altri benefico per l'economia. Sagittario, vi sentite energici, motivati per mettere in cantiere progetti, usare mosse vincenti per i singoli incontri interessanti, quindi buttatevi. Capricorno, sotto il raggio della luna in Ariete la tranquillità appare un'utopia, a maggior ragione se il partner punta i piedi per uscire insieme a fare acquisti. Acquario, con il sestile della luna che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà di una direzione precisa, la giornata è uno spasso per ossigenarvi meglio. Respirazione, yoga all'alba. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. L'attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano al posto giusto. Sopravvive un po' di malinconia. Cambiate le vostre immagini del profilo sui social. Va bene tutto anche questo giovedì 10 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con l'Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino sacerdote, il sole già sorto alle 6:53, tramonterà alle 19:46, la luna all'ultimo quarto, si è già elevato alle 5:54, calerà questa sera alle 19:20. Gli auguri a Luigi Ciotti con 81 anni, a Giuseppe Elisiano, anche lui compie 81 anni, a Liliana Segre che compie 96 anni. Che è da ricordare, nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito durante una cerimonia al St. James Palace di Londra. La frase del giorno, raccontatemene un'altra perché questa già la conoscevo. Ricordo che questa mattina alle 11:25 ci sarà la luna ultimo quarto. I vice mensi di questa mattina sono: marito senza affetto, casa senza tetto, la fortuna dei forti aiuta e i timidi rifiuta, chi in casa d'altri sta, molte tristezze avrà. ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo giovedì 10 settembre 2026 Radio Forma, l'appuntamento del suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimana della Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per la parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: If I should stay.

0: che bella vita.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportellonico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuter, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti FISA di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino in salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Dervio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione BIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di un intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata della cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse e di Visioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Yitzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandr Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex Molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a Itri presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
0: Radio Formia informa.
10: Gli impianti di Imola al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi: Under 16 girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri; Under 18 girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35. Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra
3: città. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportello Unico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti FISA di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratura, ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corinna del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti, perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile dell'estatelacronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, Il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e Divisioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Itzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex Molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a ITRI presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina Radio Formula alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con il Soroscopo. Siamo giunti a giovedì 10 settembre 2026 alla chiesa ricorda San Nicola Tolentino sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vedo per staccare la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercoledì settimana Formistica e giovedì in voce Eugenio Cintola con la valida e preziosa conversa di Cade Gustavo. Siamo pronti alle 12 si inizia la incominciando come sempre l'Ariete sollecitata da Venere e Giove, la vostra luna punta al rilancio, favorito il raggiungimento e ambizioni professionali e i cambiamenti, un impacco di aloe per depurare la pelle. Dall'Ariete al Toro, operando con calma e determinazione, potete fare degli aggiustamenti e modifiche necessarie per sbloccare una condizione affettiva ambigua. Iniziate un ciclo di cure per fortificare i capelli. Dal Toro ai Gemelli, basta che la luna guadagni pimpante il segno dell'Ariete scortata da Giove, perché il corso delle emozioni si riposizionano nella carreggiata giusta. Dai Gemelli al Cancro, presi di contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Occhio alle multe. Dal Cancro al Leone, energia da vendere e umore alle stelle con la luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avete l'occasione di rifarvi. Giornata da Leone. Da Leone alla Vergine, frequentando ambienti dove circolano idee nuove e accettando gli inviti un certo impegno sociale, avrete l'opportunità di mettervi in luce. È tempo di iniziare cure ricostituenti e rigeneranti. Bilancia, giorno piacevole con il clima di entusiasmo che aleggia intorno a voi. La fortuna che ci vede benissimo vi indica la direzione verso l'amore. Avete dei dubbi? Capirete in fretta cosa fare. Scorpione, in questa fase occupatevi seriamente dell'organizzazione, cominciate dalla professione, scambio con gli altri benefico per l'economia. Sagittario, vi sentite energici, motivati per mettere in cantiere progetti o usare mosse vincenti per i singoli incontri interessanti, quindi buttatevi. Capricorno, sotto il raggio della luna in Ariete la tranquillità appare un'utopia, a maggior ragione se il partner punta i piedi per uscire insieme a fare acquisti. Acquario, con il sestile della luna che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà di una direzione precisa, la giornata è uno spasso per ossigenarvi meglio, respirazione, yoga all'alba. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. L'attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano al posto giusto. Sopravvive un po' di malinconia. Cambiate le vostre immagini del profilo sui social. Va bene tutto anche questo giovedì 10 settembre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino sacerdote, il sole già sorto alle 6.53, tramonterà alle 19.46, la luna all'ultimo quarto, si è già elevato alle 5.54, calerà questa sera alle 19.20. Gli auguri a Luigi Ciotti con 81 anni, a Giuseppe Elisiano, anche lui compie 81 anni, a Liliana Segre che compie 96 anni. Che è da ricordare, nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito durante una cerimonia al St. James Palace di Londra. La frase del giorno, raccontatemene un'altra perché questa già la conoscevo. Ricordo che questa mattina alle 11.25 ci sarà la luna ultimo quarto. Invece pensi questo mattino sono marito senza affetto, casa senza tetto, la fortuna dei forti aiuta e i timidi rifiuta, chi in casa d'altri sta molte tristezze avrà. A
Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo giovedì 10 settembre 2026 Radio Fuori, ma l'appuntamento del suo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, ricordo, mercato settimana alla Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per aver dalla parte della regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti. I don't need your words. If you wanna say-

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:03.
6: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827 nei pressi di Londra, quasi cinquantenne, moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838 a Milano cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898 sul lungo lago di Ginevra l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio nel 1955, il regista Chris Columbus nel 1958 e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sun.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Uniformi a rifiuti zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: era già amore.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma, ad eccezione di code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Per i cantieri attivi, ad Alatri domani 10 settembre per lavori di realizzazione di una nuova area mercato, a partire dalle 7 fino alle 18 attive modifiche alla viabilità in via Francia e in via Lussemburgo. Attenzione alla segnaletica sul posto. Traffico regolare anche nel territorio di Latina. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo da domani e fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Borgo Montenero. A partire dalle 18 e fino alle 24, previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia, all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo, da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportello Unico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti FISA di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione BIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile dell'estatelacronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, Il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e Divisioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Yitzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex Molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna. E con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a ITRI presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
4: Radio Formia informa.
3: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti, che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi, Under 16 Girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Allora Gianni, togli il bavaglio per favore.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno mondo.
2: Buongiorno. Mi assento. Buongiorno. Arrivo.
1: Si assente perché è successo. Suonato il portone.
2: Portineria.
1: Va bene. Allora iniziamo anche oggi. Abbiamo una giornata proprio
4: piena.
1: Sì. Piena.
4: Preparatevi, ascoltatori. Preparatevi perché abbiamo delle chicche oggi.
1: Senza bavaglio. Perché il bavaglio non ce l'abbiamo.
4: Attenzione che facciamo tremare.
1: Qualche volta tremiamo e infatti volevamo prendere in esame, anzi vogliamo implementare una notizia che è interessante, che questa mattina era un po'
4: su tutti i giornali,
1: e volevamo dare anche un consiglio a tutti
4: gli amministratori locali,
1: ma quelli che comandano, sindaci eccetera. Ecco. Allora sapete che Trump ha detto che darà $5,000
4: se viene rieletto,
1: a tutti gli adulti
4: americani.
1: Ora, cari sindaci,
4: peccato non avere la residenza americana, se no mi dava.
1: Noi la residenza americana non ce l'abbiamo, però
4: abbiamo quella Formiana.
1: No, la Formiana. Quindi possiamo prendere spunto, no?
4: Diamo un consiglio.
1: Invece di, insomma, sarebbe anche il caso di prendere in esame questa situazione, no?
4: Qual è il consiglio? Dillo poi.

0: dava l'uomo.
1: No, ma c'è un altro fatto: invece di diminuire la popolazione, invece di aumentare la popolazione, diminuisce, quindi risparmia pure.
2: A
1: Gaeta si risparmia pure tanto,
3: perché là si diminuisce
1: proprio la popolazione abitante. Va bene,
3: andiamo.
1: Forse è meglio che ce stiamo zitti e vi presentiamo la prima canzone, perché il nostro primo ospite è già arrivato. Questa è una bellissima canzone di Lucio Battisti, si chiama Una donna per amico, e inviterei tutti i maschi a interpretare bene questa canzone. Le donne sono degli amici, non sono nostro possesso. Una donna per

0: Allora, questo era Lucio Battisti con Una donna per amico, un album molto molto bello. Vabbè, insomma, però adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione e parliamo di uno degli argomenti principali della nostra società, cioè la gestione dei rifiuti. E per parlare di ciò, e non solo, parliamo anche di musica. Quest'oggi abbiamo con piacere con noi oggi l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero. Raffaele Rizzo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A parte allora, è caldo, come va? Tutto bene? No? Nel lavoro,
1: no, il lavoro vostro è diminuito. È stato brutto agosto. Agosto sia per le numerose presenze, per i numerosi abbandoni che hanno sottoposto i nostri operatori, e anche per far rendere conto alla gente cosa c'è dietro al fatto che si trova una città pulita. Abbiamo degli ottimi operatori che tengono all'azienda e soprattutto a Formia, quindi ad agosto il lavoro è stato doppio perché lavoravano sotto il caldo e al sole.
0: Sì, quindi magari molto si può fare di notte, di mattino presto, ma non certo tutto, no?
1: Sì, anche se poi avete visto anche di notte il caldo era tanto.
0: Era terribile. Vabbè, speriamo che.
2: Quindi, comunque ci stanno sempre questa cosa, questa brutta abitudine di lasciare insomma
0: il sacchettino.
1: E soprattutto sulle zone del lungomare, in alcune aree dove sono dislocati i parcheggi, ci sono stati numerosissimi abbandoni.
2: Fototrappole?
1: Le fototrappole non le installiamo noi, quelle le installa il comune. So che i vigili urbani, proprio in questi giorni precedenti, hanno installato già in giro, stanno installando le fototrappole che saranno operative a breve. Noi abbiamo collaborato anche per fare dei corsi, c'è stato un bando e penso massimo fra 10 giorni saranno nominati gli ispettori ambientali che dovranno occuparsi.
2: Ma bella notizia,
0: però è una cosa strana, cioè voglio dire, è in interesse di tutti noi a tenere una città pulita, cioè che senso ha prendere il sacchetto, lo sfizio e buttarlo magari solo la gradinata, no?
2: È una questione di educazione, anche perché
0: mi sembra che si possono conferire anche gratuitamente al centro di raccolta del...
1: Sì, noi abbiamo fatto anche un servizio che li andiamo a prendere a casa gratuitamente, sì. Ci chiamano, c'è un numero verde e noi questo servizio riscontra un'ottima risposta da parte dei cittadini di Formia.
2: È funzionale perché l'ho visto.
0: Ragazzi, una comodità più di questa,
2: cioè,
0: la vengono pure a prendere a casa, che altro volete? La devono pure...
3: per le persone anziane,
0: ma forse non tutti lo sanno. Vogliamo spiegarlo?
2: No, non lo sanno.
0: Va bene,
3: però ripetiamolo.
0: Vogliamo ripetere?
1: Certo, chiamando il numero verde della Formia Rifiuti Zero. E si prenota, diciamo, la chiamata dei nostri operatori che vanno gratuitamente a prendere questi ingombranti rifiuti di apparecchiature elettroniche a casa e lo prendiamo gratuitamente. Il servizio viene fatto nelle 48 ore adesso che è stato il periodo estivo perché erano aumentate le domande. Adesso penso da ottobre riusciremo anche nelle 24 ore a rispondere alla chiamata.
0: Mi sembra un servizio fantastico.
2: Chiudiamo questo capitolo
0: perché noi quest'oggi il dottoressa è qui per un altro motivo, perché c'è una premiazione, vero?
1: Sì, noi abbiamo fatto per il secondo anno consecutivo, abbiamo organizzato una campagna che si chiama Eco Stelle. Su questa abbiamo avuto anche richieste di adesione da parte di attività che sono presenti nei comuni litorani della costa di Latina. Chiaramente noi lì non effettuiamo il servizio e non potevamo allargare a loro questa iniziativa, quindi l'abbiamo tenuta su Formia e sul litorale formiano. Questa è servita soprattutto a sensibilizzare e ad evitare gli abbandoni da parte soprattutto di coloro che utilizzavano la spiaggia nel periodo del fine settimana, venivano lì per un giorno, andavano via. Non tutti, ma alcuni di loro lasciano
0: il ricordo
1: sulla strada. Quindi noi abbiamo realizzato delle isole ecologiche mobili, cioè sulle zone litorali abbiamo messo dei nostri operatori che operavano nell'orario in cui si torna via dalla spiaggia e diciamo e spiegavano ai cittadini come si faceva la differenziata, li aiutavano a differenziare le buste con le quali risalivano e facevamo la raccolta differenziata con questi nostri automezzi che avevamo messo sul lungomare. La cosa ha avuto molto successo, sia a Gianola che a Vindicio abbiamo raccolto molti rifiuti di questi che salivano, e in più a questo servizio abbiamo aggiunto anche il fatto, perché è problematico quando noi andiamo a pulire stanze, le sigarette che sono in mezzo alla sabbia. Abbiamo distribuito a tutte le persone che andavano in spiaggia dei portaceneri, diciamo tascabili, da utilizzare sulla spiaggia, non sono usa e getta, venivano utilizzati in spiaggia, avevano una forma di cono. Li abbiamo regalati a tutti i bagnanti che andavano in spiaggia per spegnere le sigarette lì dentro e poi riportarle sopra. Questo anche ha avuto un ottimo successo.
0: Non tutti, perché ancora si trovano le sigarette spente sotto la sacca, purtroppo. La maleducazione.
2: Però uno ce la mette tutta, voglio dire.
0: No,
2: loro, iniziativa
0: sì,
2: io non ho mai sentito.
0: No,
2: cioè,
0: non
2: è la
0: tutti,
2: mia volta
0: che
2: sento.
0: Che c'è sempre quel tizio. Vabbè, però la premiazione in che cosa consiste?
1: Noi in questa iniziativa di cui le ho descritto, diciamo, tutto il contorno, abbiamo messo in concorrenza tra loro i lidi e le spiagge attrezzate. Diciamo, non è una gara che deve dare un confronto, diciamo, dove ci sono premi in soldi o altro. Era più che altro, li abbiamo messi in concorrenza tra loro per vedere chi meglio di loro faceva la raccolta differenziata. Sono stati individuati dei punti su cui noi, diciamo, facevamo le valutazioni. Le valutazioni sono state fatte direttamente dagli operatori che vanno a raccogliere i rifiuti dai lidi. Quindi noi siamo stati al di fuori delle scelte, gli operatori decidevano chi aveva fatto meglio la raccolta differenziata, chi non aveva fatto la raccolta differenziata prendeva una munizione grave, chi l'aveva fatta e via dicendo.
2: Tipo col cartellino
1: abbiamo fatto anche dei cartellini dove mettevamo le ammonizioni a coloro che avevano effettuato male la cosa.
0: Quindi ci sarà un vincitore? Ci saranno dei vincitori?
1: Noi abbiamo deciso di premiare i primi 10 lidi. I lidi, sinceramente, tutti quanti quest'anno in confronto all'anno scorso hanno migliorato molto e c'è stata un'ottima risposta, quindi è stato difficile dare delle ammonizioni perché si sono comportati tutti molto molto bene. Tra questi noi premiamo i primi 10 e poi saranno differenziati i primi 3 che sono stati veramente, si sono distinti in confronto agli altri, e saranno citati come primi 3. Il premio sarà lo stesso per tutti, che è un'ecostella fatta in mais, è un oggetto che viene conservato come ricordo,
2: tipo una targa, diciamo.
1: È tipo una targa, però è tridimensionale, una stella marina appoggiata su un fatta di colore azzurro, che sono poi i colori della forma Rifiuti Zero, è bianca e azzurra, colore azzurro e scritta bianca, che sono i nostri colori.
3: Posso dare un consiglio per quanto riguarda
1: certo.
3: Il premio? Se invece degli ammonimenti passate alle minacce, io penso che arriveranno tutti quanti primi.
1: Purtroppo le minacce quelle competono.
0: Vabbè, minacce bonarie.
1: No, quelle competono a più ai vigili urbani, perché noi non abbiamo il potere di multa e altro. E poi sinceramente a volte capitano pure degli energumeni che se uno fa minacce l'operatore ci rimette.
3: Era una battuta comunque, certo. Già sono stati ottenuti buoni risultati così.
1: Sì, ottimi risultati. Vi dico che anche questo ha contribuito alla crescita. Noi quest'anno, per il primo anno, adesso siamo intorno al 77% di raccolta differenziata. E il 77%, il nostro obiettivo è l'80% per l'anno prossimo. Questo, come sapete bene, ci ha portato questi risparmi, queste eccezioni, nonostante l'aumento dei carburanti, tutti i costi, e sapete che sono tanti, e noi siamo riusciti a diminuire la Tari. E il Comune di Formia è tra i pochi che, grazie a queste attività...
0: c'è stato però la diminuzione, cioè lo spostamento a 15 giorni, quindi c'è stato una migliore organizzazione, no? Una diminuzione anche del stato d'accolto, no? Invece di venire tutte le settimane, no, non è così.
1: Sì, quello è il calendario che abbiamo fatto noi, proprio per sensibilizzare sul fatto che nel rifiuto indifferenziato che si produce dentro le abitazioni spesso venivano messe cose che andavano differenziate. Quindi adesso, mentre c'è stata una protesta iniziale di piccole minoranze di cittadini, adesso si sono resi conto che effettivamente tutte le cose che uno spolvera, i mozziconi di sigaretta, i guanti per lavare, qualche altra cosa nell'indifferenziato,
2: ci va poco.
0: Bene, allora due cose. primo, quando si fa questa premiazione, dove si fa? Seconda cosa, chi è il vincitore, ce lo vuole anticipare?
1: No, non me lo anticipo perché neanche io lo conosco.
0: Ah, bene.
1: C'è, diciamo, il gruppo che ha lavorato, che sta elaborando i dati finali.
0: Ah, non c'è nessuna anticipazione.
1: No, sappiamo comunque che, guardi, potrebbe vincere. No,
2: vai domenica a trovare.
0: No, infatti, quando si fa e dove si fa?
1: E allora, noi a Piazzale Aldo Moro, in pratica Piazzale Vittoria, per capire, della Vittoria, lì a fianco, dove c'è montato già il palco del comune,
0: sì.
1: Lì di fronte, domenica 13 settembre alle ore 18:30 sarà avviata la premiazione. La partecipazione, diciamo, parteciperanno le autorità che hanno... ci hanno dato la possibilità di svolgere questo, quindi interverrà il sindaco, interverrà l'assessore regionale, certo. Sì. E poi chiaramente dovranno essere presenti tutti i lidi e lì
0: faremo la premiazione.
1: La premiazione, e poi lì annunceremo un'altra iniziativa che non vi dico adesso, perché la campagna delle costelle non finisce qui, ma avrà un proseguio che noi concluderemo con l'inaugurazione dei parcheggi delle strisce blu che ci stanno per dare in gestione.
0: Che inizierà quando?
1: Guardi, io mi sono ripromesso, visti i documenti, so che adesso c'è un altro consiglio comunale, visti tutte le documentazioni per l'approvazione definitiva. Io ho avviato le cose, immaginate che noi dobbiamo pure riorganizzare la struttura economica interna, io ho fatto dei conti, ritengo, non mi sento di dare una certezza, però al 90% per il primo dicembre dovremmo farcela,
0: okay.
1: Tranne, diciamo, delle problematiche che dovessero nascere ora il primo dicembre.
2: Stamattina ho visto però in giro stanno mettendo le strisce blu,
1: stanno facendo gialle. Noi per le strisce blu iniziamo, credo, intorno alla fine del mese, perché abbiamo aspettato che non ci fosse più il grosso flusso turistico, perché quando faremo le strisce blu dovranno essere messi i divieti di sosta e dovranno tratti di strada e dovremo intervenire con le strisce blu.
0: Va bene, questo.
2: E poi cioè sarà un concerto.
0: Dopo,
2: diciamo.
0: Che cosa
1: poi magari
0: sarà?
1: Di questo parleremo in altra
0: situazione.
1: Invece, per quanto riguarda questa attività, a conclusione della premiazione, e vi sarà il concerto che dovrebbe iniziare intorno alle 21, secondo quello che abbiamo valutato. E questo concerto è con i musici di Guccini. Che è un gruppo che è molto vicino, diciamo, alla generazione mia, che ho voluto fortemente che vi fosse questa presenza, perché mi collega alla vecchia, a quando ero giovane, e alla vecchia partecipazione a tutta quella che era la musica dell'epoca, mi riapre tutta una serie di ricordi. E quindi noi questo concerto inizierà alle 21 e sarà, diciamo, grazie soprattutto al contributo che ci ha dato la Regione Lazio in questo, che è stata sensibile a questa iniziativa, e la devo ringraziare sicuramente, perché altrimenti non avremmo potuto arrivare a questo, e soprattutto al Comune di Formia e al Sindaco, che ha fortemente voluto questa manifestazione. Ora, quando ci sarà il concerto è quello che è fondamentale, perché gli aspetti che verranno messi in rilievo sono l'aspetto relativo alla presenza dei musici di Guccini, che sono, come ben sapete, fatto ormai parte della storia musicale italiana.
0: Sì, adesso li diciamo anche,
1: e anche
0: sono.
1: A una seconda ma non inferiore finalità, è identica se non superiore, è quella ambientale. Noi vogliamo sensibilizzare, la prima volta che un concerto viene fatto in questo modo in ambito nazionale, io penso anche europeo, sensibilizzare sul valore che hanno i rifiuti. Quindi per partecipare ed aderire a questo concerto bisognerà portare un rifiuto d'apparecchiatura elettronica. Ci saranno i nostri operatori che raccoglieranno questi rifiuti d'apparecchiatura elettronica, quindi non è un concerto in cui si paga un ingresso, si deve pagare un biglietto, ma si deve
2: una cosa simbolica
1: per far capire il valore di questi rifiuti. È importante
2: che vale per entrare
1: anche
2: al
1: con
2: concerto.
1: Un piccolissimo apparecchietto deve portare un'apparecchiatura elettronica al concerto. È chiaro che queste saranno le persone più sensibili. Poi chi avrà avrà dei momenti in cui non riuscirà a trovarla, l'apparecchiatura elettronica la potrà comunque portare al centro comunale di raccolta in seguito.
0: Oh, io voglio dire una cosa, che i musici, sì, abbiamo una cosa, ma questa cosa dei musici la dobbiamo dire prima, i musici, cioè, sono il gruppo che ha sempre accompagnato, prevalentemente, non sempre, accompagnato Francesco Guccini nei suoi concerti, e qua ci sono dei nomi che a chi fa musica come noi fanno venire i brividi, cioè stiamo parlando di Vis Tempera, pianoforte e tastiera, uno dei più grandi compositori, interpreti, insomma,
2: ha collaborato
0: se
2: con
0: vi dico cosa ha scritto e cosa ha fatto lui, vi mettete le mani nei capelli. Juan Carlos Flaco Biondini, insomma, che è un grandissimo chitarrista e anche naturalmente la voce. Poi c'è Antonio Marangolo, che è il fratello di Marangolo, il batterista di Pino Daniele,
2: stiamo parlando, no, cippo.
0: Insomma. E poi Elide Biondini o Ivano Zonotti, non so chi ci sarà dei due questa domenica, e Pierluigi Mingotti. Quindi stiamo
1: Biondini,
0: parlando
1: Biondini.
0: O Giacomo Marzi, basso elettrico, insomma, stiamo parlando di personaggi grandi, cioè,
2: che sanno suonare.
0: Grazie per Formia, perché un gruppo del genere, insomma, è difficile vederlo dalle nostre parti, no?
1: Certo, e questa dovrebbe essere, speriamo, che serva proprio alla gente, oltre che ad aprire gli occhi su quello che è il panorama musicale italiano, anche sulla tematica che il gruppo ci aiuta a portare avanti, perché noi riteniamo che il supporto dato da queste persone sia forte anche per le questioni che riguardano l'ambiente su Forte.
0: L'ambiente, vabbè, sono un po' le canzoni di Guccini, a chi piacciono.
1: Certo, io lascio a voi il commento musicale, mi soffermo più mi fa piacere se pubblicizzerete al meglio questa.
0: Lo faremo senz'altro.
1: E confidiamo nella partecipazione dei cittadini di Formia, sia per l'aspetto, diciamo, di rilevanza musicale e culturale, ma anche per far capire come i formiani tengano alle attività.
2: Beh, sicuramente verrà apprezzata, non da poco. Ascolti, dottore. C'è stata una telefonata di un ascoltatore che ci chiedeva per gli oli esausti, che prima si raccoglievano quelli che stavano giù al porto, per far capire, sempre all'ecocentro lì al
1: porto, all'ecocentro sempre, no? Sì, lì.
3: Lui lo sapeva, però ha posto un altro tipo di domanda, ovvero sia conservare l'olio esausto per tanto tempo a casa, e se c'è la possibilità un domani di poter inserire nella raccolta, perché portare una lattina di 5 litri fino alle Nauli bisogna andarci quasi appositamente.
1: Ma guardi che già adesso nel servizio che noi facciamo di raccolta degli ingombranti, se viene presentata al numero verde questa problematica, sicuramente la risolvono, quindi basta dirgli che hanno anche questa lattina, perché noi contemporaneamente svolgiamo, quando facciamo ad esempio le miniere urbane, quattro sabati al mese, il sabato c'è la miniera urbana e noi la pubblicizziamo anche
0: la
1: vostra radio, anche presso la miniera urbana può essere portata, e poi potete utilizzare il numero verde dicendo della problematica, in caso chiaramente se diventa una problematica diffusa perché l'olio, diciamo, di macchina, l'olio motore,
2: esatto,
1: non è di fatto un rifiuto urbano, l'olio da cucina noi lo raccogliamo, quello da cucina noi lo prendiamo tranquillamente, facciamo le miniere urbane. E tra le altre cose le dico anche un'altra iniziativa che abbiamo fatto da circa 2 anni, che sta avendo un ottimo successo, e l'olio da cucina, e noi regaliamo ogni 10 litri di olio vegetale esausto, e regaliamo un litro di olio, diamo una tesserina che la possono prendere al centro comunale di raccolta o lì giù. Poi le ripeto, c'è piena disponibilità, se c'ha questo problema,
2: secondo me
1: basta
2: dire il
1: numero verde
3: ed altro. No, specificato. Comunque il signor Giovanni aveva voluto specificare il fatto che io per tirar su 5 litri di olio da cucina ci impiego una per andare fino alle Nauli per un litro, 2 litri, insomma.
0: Vabbè, se vogliamo dare una mano all'ambiente, insomma, mettiamo
2: un piccolo
0: sacrificio, la tappiamo bene.
3: Infatti, la domanda è stata apposta bene, cioè cosa faccio io con un litro andando
0: a potrebbero mettere, non so, dei
3: raccoglitori.
1: Allora, io sono contrario a questo. Abbiamo adottato questa iniziativa e fatto questa campagna proprio perché io sono contrario ai distributori messi per strada, perché sono privi di controllo. Quindi quando all'interno di quello, se passa chi vuole fare il dispetto e ci mette un prodotto differente, considerate che queste sono materie pure che
3: infiammabili
1: e crea dei problemi a tutto il servizio. Sì. siccome questa cosa non ha successo e si verifica in tutti i comuni in cui questo viene diffuso, funziona malissimo. Noi abbiamo preferito fare questa raccolta più puntuale. Abbiamo messo a suo tempo dei contenitori nelle consulte anziani, per esempio la consulta anziani che sta a Piazzale, a Parco De Curtis, ci dovrebbe essere ancora il nostro contenitore. Ne abbiamo messo uno grande presso l'istituto alberghiero, un altro alla consulta su a Maranola, e ce ne sono altri due o tre che sono in giro, ora non li ricordo perché è una cosa che abbiamo fatto diversi anni fa. Io quello che dico è che già prenderli, li possiamo prendere a casa, ci sono le quattro miniere urbane ogni mese, li prendiamo al centro comunale di raccolta e va bene. La stessa cosa degli oli vegetali esausti l'abbiamo avuta con gli abiti usati.
0: Questo è un problema, perché non ci sono, come si fa?
1: Noi li abbiamo tolti proprio perché diventavano delle discariche, diventavano delle discariche vere e proprie, erano utilizzate da persone che magari hanno anche, diciamo, problemi loro di altro tipo, che addirittura rischiando l'incolumità si buttavano dentro, si misuravano i vestiti e dopo averlo scelto lasciavano tutto l'intorno. Molta gente ci abbandonava i rifiuti, adesso sta funzionando meglio. Se vedete in altri comuni dove però, non è come da noi, è pieno di abiti
0: però
1: usati.
0: Però gli alberi vecchi, gli abiti rovinati, diciamo non perfettamente, non vengono presi dal centro di raccolta. Come si fa?
1: Vengono gli abiti, se sono chiaramente strappati, sono cose che non vengono presi. Quelli vanno nell'indifferenziato.
0: Si possono mettere nell'indifferenziato.
1: Quelli strappati, distrutti. E poi noi facciamo il servizio per gli abiti, non lo facciamo solo al centro comunale di raccolta, anche sul numero verde li prendiamo a casa insieme agli ingombranti.
3: Perfetto. Speriamo che il signor Giovanni abbia recepito appieno la risposta e lo ringraziamo per essere intervenuto.
0: Io l'ultima domanda, perché poi abbiamo esaurito il tempo, volevo farle, ma nei rifiuti che vengono conferiti, per esempio la plastica, c'è una percentuale di è tutta buona o dovete fare una selezione? Questa è la domanda che faccio, perché molte persone non sanno bene, ancora non si sa bene cosa mettere nella plastica. Per esempio ci si mettono i giocattoli, invece i giocattoli non dovrebbero essere.
1: La plastica che noi raccogliamo dalle abitazioni sono gli imballaggi. Tutti gli altri tipi di plastica vengono portati al centro comunale di raccolta. Quindi gli imballaggi significa sono le bottigliette di plastica. Considerate che sono triplicate col caldo che ha fatto la plastica, e sulla plastica soprattutto vi voglio dire che c'è stata una grossissima emergenza, tant'è che ancora comuni hanno bloccato la raccolta nella regione Lazio, in Sardegna è tutta bloccata la raccolta della plastica, in Emilia Romagna l'emergenza sta iniziando adesso, in Puglia sta iniziando adesso, nel Lazio ancora c'è in molti comuni. Formia non l'ha avuta perché noi ci siamo organizzati lì al centro e non l'abbiamo fatta risentire comuni. C'è una grossissima emergenza plastica.
0: Che non si riesce a utilizzare, non si riesce a riciclare.
1: Diciamo perché è cambiato il mercato, da quando sono stati chiusi i mercati alla Cina c'erano una serie di cose, un problema comunitario, di normativa comunitaria. Adesso la difficoltà è trovare gli impianti che riciclano e recuperano la plastica. Per cui si dovrà intervenire, questo riguarda altri incontri, altri discorsi, sulla produzione, cioè gli imballaggi per me non dovranno più essere fatti in plastica, anche perché con i lunghi viaggi che fanno non credo che l'acqua, le analisi delle acque che noi abbiamo all'arrivo del prodotto dentro casa nostra sia... L'analisi viene fatta quando esce dalla sorgente, dopo
4: casa,
1: tutti i viaggi che ha fatto non so se quell'acqua...
0: Quindi il vetro, sarebbe meglio il vetro.
1: Il vetro è da privilegiare e poi spero che si intervenga in questo senso. Ora sto parlando anche con il sindaco di Formia per fare magari delle ordinanze locali per vietare l'uso della plastica magari nelle attività, quelle che durante...
0: Durante le feste la bottiglia non si può portare fuori, allora col bicchiere di plastica viene buttato, cioè è abbastanza
1: complicata. Quindi stiamo studiando questa cosa, però considerate che da ottobre a Natale è prevista una grossissima crisi della plastica, sulla quale sicuramente sentirete parlare anche a livello nazionale.
0: Bene, allora dottor Rizzo, noi la salutiamo, la ringraziamo, vogliamo però ricordare l'appuntamento di domenica.
1: Allora, domenica 13 settembre, premiazione alle 18:30 con tutti i lidi, sono 40 lidi che sono più di 40 lidi che spiazze attrezzate che hanno partecipato e sono stati messi in concorrenza da loro, e presenteremo in occasione di questa premiazione una grossa iniziativa che dovrebbe concludersi con l'inaugurazione dei parcheggi, e ne parleremo. faremo quel giorno, perché penso che farà piacere ai formiani, perché coinvolgerà un artista, diciamo, di rilievo, di grosso rilievo, che magari a Formia alcuni lo conoscono ma non tutti lo conoscono, ed è formiano, e ne parleremo poi in quell'occasione. E lì poi ci sarà a seguire il concerto dei musici di Guccini, che voi avrete modo di presentarci al meglio per far partecipare la gente, perché pensiamo che questa iniziativa possa attrarre e attirare tanta tanta gente. Vi ringrazio per l'ospitalità.
0: Grazie, grazie.
2: E lei, quando vuole, qualunque iniziativa deve presentare, viene e i microfoni sono aperti.
1: Vi ringrazio tanto. Prego.
0: Va bene, allora per salutarla le faccio ascoltare una canzone di Guccini.
1: È un vero piacere.
0: È un vero piacere. La canzone si chiama Dì è morto. Vabbè, no, perché è una canzone molto famosa e anche breve, perché volevo mettere la locomotiva, ma dura 7 minuti, non ce la facciamo a sentire tutta. Dì è morto di Francesco Guccini, che immagino sentiremo domenica al concerto dei musicisti. Grazie.
4: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia.

0: Allora. Allora, questo era Dio è morto di Guccini. Io però, naturalmente, come la canzone dice, non è il Dio è morto, il Dio è risorto alla fine, caro Giovanni. Cioè, non è una canzone.
1: Sì, mi stavo congedando con l'amministratore della Formia Rifiuti Zero. Mm. Che in sottofondo. Abbiamo ascoltato insieme questa canzone. Sì, a lui piace molto.
0: È una canzone che, insomma, che contrariamente al titolo che dice Dio è morto, sì, non perché Dio è morto veramente, Dio è morto per una certa di cose, però il finale dice in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto. Era un appello ai giovani di allora a credere non solo in Dio, ma anche nella speranza di fare un mondo migliore, che purtroppo
1: è rimasto così.
0: È rimasto. Vabbè.
1: Non è cambiato niente, dai, Franco.
0: Senti, allora adesso noi abbiamo il collegamento con
1: l'altro professor Giunta,
0: con cui ascolteremo un altro grande della musica italiana. Ti pregherei di fare subito il numero, così ci colleghiamo immediatamente. Gianni, mentre io parlo, tu puoi proseguire. Chiama, ce l'hai lungo, no, chiamiamo, così non perdiamo tempo, perché un'altra canzone non ce l'abbiamo, perché poi diventerebbe troppo lunga. Tu vuoi cantare? Canta un po', vai, fammi sentire. No, nel frattempo volevo parlare di un altro argomento, se mi è consentito. Voi sapete che c'è stato l'altro giorno un incidente proprio qui sotto la radio. Un incidente particolarmente, insomma,
2: grave
0: sì. Anche per chi era lì è brutto da vedere, cioè, sì. Perché una donna purtroppo
1: non è il primo.
0: Una signora è rimasta colpita, il pullman che scendeva verso via Cristoforo Colombo nell'angolo, insomma questa persona è rimasta parzialmente sotto una ruota. Quindi vi lascio immaginare la scena e tutta la cosa. No, quello che ci tengo a dire è che le strutture,
2: le vie sono quelle lì, non
0: le
2: è
0: vie
2: che
0: sono quelle là. Del Bar Tirreno, sì. Questo angolo qua è un angolo cruciale della nostra città, perché passano tutti i pullman che vanno avanti e indietro, sì. È un angolo stretto in cui c'è poco spazio per manovrare, e non solo, poi ci sono quelli che furbescamente parcheggiano in punti dove non devono parcheggiare, c'è la segnaletica orizzontale,
1: stanno facendo piano la segnaletica, però dove succede l'incidente,
2: la sosta su tutto l'incrocio.
0: Allora, ecco questo che volevo dire. E poi la segnalazione che in questo incrocio c'è sempre stato un vigile, da che mondo è mondo. Adesso è un periodo che purtroppo i vigili
1: non ce ne sono
0: proprio in tutta la città. Io invito, esorto chi è responsabile di...
1: Facciamo un appello
0: che non so se ci fosse stato il vigile sarebbe successo, probabilmente forse sarebbe successo la fatalità. Fatalità è quella che è, perché l'angolo è veramente molto pericoloso. Però insomma, ecco, facciamo in modo di mettere tutti gli strumenti atti a evitare altre situazioni drammatiche. Intanto facciamo gli auguri alla signora di una guarigione,
2: sicuramente
0: che sia una guarigione. Insomma, sti vigili, insomma, pochi ce ne erano anche. No, un'ultima curiosità, voglio dirla, a dirigere il traffico su via Vitruvio c'era una signora che si è adattata, faceva passare le macchine, faceva avanti e indietro, perché non c'era sì, il vigile, era impegnato, sì. L'unico vigile che c'era era impegnato in quel momento drammatico, insomma. E mi sembra paradossale che una signora...
2: qualche volontario si potrebbe pure mettere lì. Come si mettono fuori dalle scuole.
0: Infatti io questo volevo dire, ma per esempio ci sono gli anziani che si mettono nelle scuole, magari lì chi vuole fare volontariato in quell'angolo, se non c'è altra possibilità.
2: Gianni, tu c'hai la faccia da vigile urbano, potresti farlo.
0: Sì. Va bene, detto questo passiamo subito, anche perché siamo un po' in ritardo e questo ci dispiace. Professor Giunta, buongiorno. Peppe.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ben ritrovati.
1: No, bentornato a Radio Formia. Come ha passato, velocemente, come è passata l'estate?
3: Facendo due docce al giorno. Come tutti.
1: Quindi a Fondi faceva caldo come a Formia.
0: Strano,
2: sì, forse peggio.
3: Ma è più umida, però sì, qua quest'anno il problema è un po' da tutte le parti, dove vai?
1: Beh, poi ti sei dedicato a fare il nonno, se non ho capito
3: beh,
1: male.
3: Sì, un po' di mare, un po' di tennis e poi il nonno, sì, sì, continuo ancora a fare. Perché
1: a tempo pieno.
3: Mia figlia sta a scuola, nel senso che è maestra, quindi
1: c'ha bisogno,
3: la bambina.
1: C'ha bisogno dei nonni, dai.
3: La accudiamo io e mia moglie.
1: Va bene, allora invece okay, oggi di che parliamo?
3: Allora io oggi ho scelto, già ci avevo pensato anche da tempo, di omaggiare Umberto Tozzi. Insomma, non credo che abbia bisogno di presentazioni ulteriori. No. Allora, l'unica curiosità, come già vi ho comunicato, è che lui in famiglia ha avuto un fratello, purtroppo che è morto 2 anni fa, Franco Tozzi, che ha iniziato a cantare all'inizio degli anni 60 ed ha avuto pure un discreto successo, soprattutto con I tuoi occhi verdi, che presentò al disco per l'estate nel 1975. E questa canzone, insomma, è diventata poi un successo in quegli anni, quindi avevo chiesto pure a Franco se la potevamo mettere brevemente per ricordare chi è stato il fratello di Umberto Tozzi.
0: Eccola qua, questi sono I tuoi occhi verdi, lui è Franco Tozzi.

0: Labrador.
1: Allora, questi qua erano i tuoi occhi verdi di Franco Dozzi, sì. Il fratello di Umberto Dozzi.
0: Il fratello. E Umberto Dozzi è più piccolo di età, il fratello era nato nel 44, lui è del 52. Quando comincia a collaborare con il fratello, Dozzi era già un discreto chitarrista e insieme all'amico che musicista pure Guglielminetti si chiama, creò un gruppo di appoggio anche, se vi ricordate chi era Patrick Sampson,
1: come no?
0: Sì, sì. Che andava soli Simone, eccetera. E niente, poi alla numero uno, sarò un po' breve sulle notizie, visto il tempo, alla numero uno, la casa discografica fondata anche da Battisti e Mogol, Tozzi accompagnò spesso anche alcuni artisti, tra cui oltre a Pallardo, Graziani, Finardi, Bennato, eccetera. E quindi in questo periodo, tra il 1973 e il 76, collaborò come chitarrista e anche come corista con diversi artisti. Cito subito brevemente sia Mia Martini che Ivano Fossati. In quel periodo la Compagnia Generale del Disco gli propone un contratto di 5 anni come autore. Arriviamo subito al 76, perché è l'anno in cui lui produce il primo album in studio, Donna Amante Mia, è il titolo di questo long playing, che contiene un brano molto bello che noi ascolteremo verso la fine, poi spiego perché. Il brano è Io Camminerò, che fu lanciato da Fausto Leali, anche addirittura inciso da Mina, ma all'inizio non ebbe molto successo. Nel 77 Tozzi vince il Festival Bar con una canzone ormai super conosciuta da tutti, che è Ti Amo, che sarà al primo posto per 3 mesi come singolo più venduto
2: che,
0: in Italia.
2: Che era il tormentone dei jukebox, questo qua,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì, sì.
2: Sui jukebox delle spiagge italiane.
0: Delle spiagge di allora,
2: sì. Franco lo sta...
1: No, dico, vogliamo ascoltarlo?
0: Ti Amo, sì. Sì. Sì. La facciamo ascoltare? Sì,
1: facciamo ascoltare.

0: Peppe, questa è Gloria di
1: Tom. No.
0: Non è Gloria.
2: Non è
0: Gloria. Gloria viene dopo.
3: Siamo.
2: Sei caduto.
0: Perché lui è già avanti. Ma Franco già è avanti.
1: Io già sono avanti. Vai.
3: Allora, Ti amo è la canzone che lancia nel panorama canore italiano diversi anni di gavetta Umberto Tozzi. Da lì cominceranno tutta una serie di successi. Questo disco addirittura in Francia ha venduto quasi 1.200.000 copie e nel mondo ho visto, notato che sono state vendute 8 milioni di copie. Questo è stato inserito nel secondo album di quell'anno, del 77, che si intitola l'album È nell'aria ti amo. Nel 78 ancora succede che avrà un grande successo, un altro 45 giri, anche questo un altro, come diceva prima Gianni Messolo, un altro Don Ventone dell'estate, questa canzone famosa è Tu. E con i 45 giri otterrà un grande successo, però io passerei più che altro a forse il brano più famoso di Umberto Tozzi, che è Gloria.
2: Ecco.
3: E Gloria è presente ormai in tutte le salse, la ascoltiamo da tutte le parti, è rifatta, è stata...
2: Questo è un super tormentone,
3: Sì, è stata reinterpretata
2: dappertutto.
3: Se la vogliamo mandare così.
0: Sì, no, ti volevo soltanto dire stata l'interpretazione più famosa, quella di Laura Branigan, che tra l'altra cosa è anche morta in questo
3: Ma... Laura Branigan che lo ha, diciamo, ha un po' anche cambiato un po' il testo, perché Gloria nel testo di Tozzi non è che è riferito direttamente ad una donna particolare, canta un po' il tema dell'illusione e della solitudine, quindi Gloria è qualcosa di anche di così di ancestrale, qualcosa che non esiste nella realtà, ecco, almeno sentire le canzoni.
0: Va bene, poi magari ne parlerai subito dopo. Adesso facciamo 30 secondi di pubblicità e poi subito dopo Gloria, rimanete all'ascolto. Sì.
4: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
5: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
6: Itaca.
5: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
6: Itaca, l'altra città.
7: Radio Formia, la formica.

0: Allora, questa è Gloria, Gloria,
1: che di questa ne hanno fatte un sacco di cover, sì, sì, giusto? Vero, Beppe?
2: Sì, sì, sì, un sacco di cover, e poi in particolar modo in 5 anni da quando è stata incisa per la prima volta, 79 all'84, addirittura nel mondo è arrivato quasi a vendere 29 milioni di copie.
0: Quindi
2: ha avuto
1: in tutta la lingua,
2: un primo posto anche in molte classifiche europee, e poi come ricordava prima Franco, un successo grande è stato anche della cantante Laura Branigan, che un po' l'ha modificato anche il testo rispetto a quello iniziale. Vabbè, comunque succede.
1: Chissà se l'hanno fatta in Cina. In Cina, dico, l'hanno tradotto.
3: Sarebbe curioso.
1: No, io ho sentito un'altra volta in una radio stavano i Nomadi in cinese. La musica era quella, però le parole erano in cinese. Cioè,
2: incredibile. No, questo non lo sapevo.
0: Vabbè, in cinese fa.
2: Ma guarda, no, prego.
1: No, ha fatto Franco. No, i cinesi
2: stavo,
1: fanno
2: stavo
1: tutto.
2: Dicendo, le canzoni, le prime, i primi grandi successi di Dozzi, sia Ti Amo che Gloria, sono state le cover sono state tante, è stata interpretata anche da, per esempio, Ti Amo da Lida, addirittura.
0: Sì,
2: sono state in Germania da un certo Howard Carpendale, insomma. Ce ne sono diversi, quella più famosa, ripeto, da Laura Branigan. Ok, dopo Gloria io ho fatto riferimento a un altro album dell'80, l'album omonimo Tozzi, e c'è una canzone particolare che è avuto molto successo, che è Stella Stai. Non so, vogliamo ascoltare?
0: Ascoltiamola.

0: Come mai ebbe questo successo questa canzone, Peppe, secondo te?
1: Ma credo che abbia avuto un successo perché in sostanza ricalca un po' anche
0: Gloria,
1: la melodia di Gloria, di, anche se più, ben inferiore ovviamente a Gloria e a Ti Amo. E poi l'ho scelto in particolar modo perché vabbè, ha avuto successo, l'ha presentato anche al Festival Bar dell'80, però è contenuto in un disco che comincia ad essere anche un, come dire, una specie di frontiera, diciamo, nella ricerca musicale di Tozzi, perché qui c'è un'impronta molto, molto forte del rock, no? dell'uso della musica rock. E però Tozzi che da una parte è combattuto, perché da una parte fa brani ancora che ricalcano le cosiddette hit e canzoni per l'estate, invece in questo long break, per chiudere, egli presenta anche delle canzoni dedicate a temi sociali. Ce n'è una in particolare che si chiama Gabbie, che è dedicata al mondo carcerario, ed altri ancora con la collaborazione di un altro importante paroliere italiano che è Giancarlo Bigazzi, che con lui ha scritto diverse canzoni, A cosa servono le mani, un altro brano, oppure Nemico Alcol, che parla del rapporto controverso appunto con il vizio del bere, eccetera. Quindi certamente c'è in Tozzi ancora la ricerca diciamo di canzoni appetibili per il pubblico, però comincerà a cambiare qualcosa nella sua ricerca sia dei testi che musicale. Infatti io ho fatto un salto temporale da questo periodo, dall'81-84 ha pubblicato tre long playing, ma nell'87 pubblica un long playing molto importante che è Invisibile, si intitola, da cui ho tratto un brano che è diventato anch'esso famoso come singolo e si chiama Immensamente. Se lo vogliamo mandare, Immensamente.

0: questo Immensamente.
1: Sì. Immensamente, sì, è del 1987. Il 1987 è stato un altro anno importante nella carriera di Tozzi, perché se ben ricordate è l'anno della vittoria a Sanremo con Morandi e Ruggeri, con la canzone Si può dare di più.
0: Sì, infatti.
1: Ed è con 250.000 copie, ed è anche l'anno in cui

0: con tonalità veramente molto alte per essere per una voce maschile. Molti dei suoi brani sono difficili, Gloria, Stella, Stai, Ti Amo, eccetera, e sono molto impegnative perché si possono mettere in difficoltà, e non tutti gli interpreti magari maschili, visto che questa caratteristica è più delle donne di avere tonalità molto elevate, lui ci riesce molto, molto bene anche dal vivo, ha una presenza sul palco e le sue canzoni e i suoi brani non difendono molto, diciamo, della okay. registrazione, del pezzo già registrato, quindi riesce con la voce di petto a raggiungere queste tonalità alte e usa spesso il falsetto anche oltre che la voce di petto.
1: Beh, allora si usava il falsetto, no? Voglio dire,
0: ma ci vuole molto, per esempio, per cantare Gloria, ho notato nella mia ricerca che ho fatto che ci vuole una straordinaria gestione del fiato.
1: Certo, va bene.
0: Facile.
1: Andiamo avanti.
0: Ok, andiamo avanti con chiudiamo con l'anno 1991 e nel 91 Totti reinterpreta la canzone Io camminerò. Infatti Franco ti ho segnalato di mettere la versione del 91 perché
1: speriamo,
0: questa qui è presente nel primo long blend Donna Amante Mia.
1: Sì.
0: Però ecco qui è con arrangiamenti aggiornati. Secondo me è una delle più belle canzoni che ha fatto Totti.
1: Vediamo se è quella giusta, dai.
0: Quella versione 91.
2: La mia donna.
1: No, qua abbiamo sbagliato clamorosamente. Non è Fasto Leali, insomma, che non ci azzecca niente.
0: No, va bene. Può anche ricordarlo.
1: L'ha fatta anche lui.
0: L'ha lanciata lui.

0: spero di aver indovinato la versione, Peppe, non lo so.
1: Va bene, sì, ma ce ne sono diversi. No, no, questa certo. Va bene. Figuriamoci.
0: Molto bella, molto bella.
1: Beh, questa qua secondo me sì, veramente molto bella, veramente come canzone. E vabbè.
0: Allora, ci avviciniamo alla fine.
1: Ma c'è un ci avviciniamo alla fine, sempre nel 1991. Partecipa al Festival di Sanremo con un brano che io considero uno, anche questo molto, molto bello, che si intitola Gli altri.

siamo noi, ed è presente nel decimo album in studio che incide Umberto Tozzi. E qui Tozzi affronta delle tematiche sociali importanti, l'hanno anche, se ben ricordate, nel 91, dove in Italia c'è un flusso maggiore di extracomunitari. Io ricordo l'anno in cui erano molti albanesi in fuga appunto dall'Albania sulle coste dell'Adriatico. Ecco, lui affronta questi temi come il razzismo e anche questa difficile integrazione degli extracomunitari, tant'è vero che ha ricevuto un premio, il premio Recanati, per questa canzone. Ultime considerazioni su questo long playing: ce n'è anche un'altra di canzone simpatica che si chiama Ciao Lulù, dove lui tratta del tema dell'adozione, parla di questa bambina che è stata adottata e lui è innamorato di questo rapporto con questa figlia, almeno nella canzone, che non ha potuto avere, che quindi viene adottata. Insomma, ci sono delle tematiche un po' più meno, come posso definirle, meno legate al tema dell'amore e così via, il rapporto con la donna, ma ci sono questi temi che sono interessanti per l'esperienza di Tozzi. Ecco, ascoltiamo Gli altri siamo noi, che arrivò quarto al Festival di Sanremo.

0: Bella questa canzone, anche questa, sì, Peppe, eh? Notevole.
1: Sì, molto bella, sì. Ti ripeto, lui è stato molto attento a queste tematiche sociali in quel periodo, pur non essendo un cantante molto impegnato da questo punto di vista, però con questa canzone ha toccato veramente tematiche che per cosiddetti diciamo cantanti molto di cassetta tra virgolette, ha aperto pure una frontiera diversa come riflessione per i suoi fan, i suoi seguaci, no? Quando dice i muri vanno giù al soffio di un'idea, Allah è come Gesù in chiesa dentro una moschea, quando dice in sostanza gli altri in definitiva siamo noi, e qui dobbiamo per capire che non ci sono differenze.
0: Ma mi sa che hai inascoltato questo, perché specialmente in questo periodo,
1: siamo a parlare di 35 anni fa, eh.
0: Pensa, c'erano questi temi e oggi a distanza di questi anni tra
2: secondo me sono peggiorati.
0: Fra poco se in Francia vince quello che deve vincere, in Germania abbiamo chiuso.
1: Andrebbero fatte ascoltare mentre fanno questi comizi i vari Vannacci, Salvini, Meloni e Compagni, insomma gli altri siamo noi, quindi dobbiamo fare.
0: Ce ne accorgeremo.
2: Forse i nostri figli.
0: Adesso non chiudiamo la trasmissione, rubiamo ancora 5 secondi alla cosa. Volevo segnalarti, se puoi fare anche a fondi, lo stesso appello che stiamo facendo noi a Formia. Tu sai che Trump ha promesso a tutti gli americani, ma adulti, 5.000 euro.
1: $5.000.
0: Il calcolo è 1,35 trilioni di dollari costerà questa cosa. A noi potrebbe costare meno, quindi questa iniziativa la possiamo rendere anche qui in Italia. Noi qui ci stiamo provando.
2: Abbiamo fatto un appello qua ai nostri qua di Formia, ma a noi ci basta pure una borsa della spesa,
0: non lo so se tu vuoi,
3: professore, parliamo di cose serie.
1: L'appello in che consisterebbe?
2: Trump ha detto che se è rieletto lui dà 5.000.
0: Quindi dobbiamo
1: non votiamo in America,
2: locale. I locali, noi facciamo l'appello ai locali, ai nostri politici locali.
1: I politici locali sono di mettere mano al portafoglio.
2: Non solo ai soldi, ma ci accontentiamo
3: un po' di pasta.
0: Troppo in basso, Gianni.
1: Tipo la democrazia cristiana degli anni 50 a Napoli.
0: Dopo gli fai questa domanda, però effettivamente questa cosa di Trump è veramente, secondo me, cioè se tu mi eleggi io ti do 5.000 euro, non è una follia, cioè io non lo so.
2: No, ma a me mi preoccupa chi ci sta a fianco a lui, che non gli dice niente, Franco. A me è per lui può dire una fesseria, per dire fesseria, per non dire un'altra parola. Ma chi sta a fianco? Il consigliere gli deve dire, ma che scacchio
3: chi sta a fianco se deve conservarsi il posto.
1: Rino mi stava chiedendo
3: chiedendo una cosa, visto che ogni tanto esco fuori la testa dal cestino, vorrei che prendessi in considerazione il fatto, naturalmente mettendolo in scaletta un po' più in là, di un cantante che io ho riscoperto quest'estate, che sembrava da lontano un cantante di sagra, ma l'ho ascoltato per bene, Gatto Panceri.
0: Ma l'abbiamo fatto.
3: L'abbiamo già fatto
0: con il professor Giunto, l'abbiamo già fatto.
1: Non ho capito chi è.
3: Gatto Panceri è un cantautore che ha fatto delle canzoni per Bocelli, Mina, Giorgia, se non sbaglio. Bellissime canzoni ha fatto.
0: Vabbè.
3: Quindi si può riprendere in considerazione.
0: Ho l'impressione che con Pasquale l'abbiamo fatto.
1: Pasquale dovrebbe controllare
2: il suo archivio,
1: il suo computer.
3: Controlliamo noi, poi nel caso si mette in scaletta.
1: Io sto provando a far ascoltare magari i brani di cantautori che non sono stati
0: nel
1: programma, però la stragrande maggioranza sono stati già
0: Guccini.
1: Io comunque vado sempre alla ricerca di qualcosa.
0: Peppe, c'è Guccini
2: che non è stato fatto.
1: Guccini, il maestro è mio fratello, quindi
0: Sarà prenotato. Comunque ti volevo segnalare domenica a Formia, a Piazza ci sono i musici di Guccini, ci sta Vince Tempera, cioè ci sono strumentisti, il fratello di Agostino Gioacchino Marangolo, cioè ci stanno personaggi.
1: Dove stanno questi?
2: Piazza Aldo Moro.
0: I musici di Guccini sono.
1: Ah, sì, ho visto la pubblicità da qualche parte.
0: Sono i musicisti storici di Francesco Guccini che faranno un concerto con le canzoni di Guccini. Che secondo me.
2: Nella stessa giornata, però, in serata ci sta Bobby Solo. Al mercato.
0: Quindi
2: le persone a Formia dovranno scegliere.
3: Gianni, Bobby Solo al mercato non vende, canta.
2: No, canta, canta.
3: Come hai detto tu?
2: Al mercato di Formia.
3: Al mercato Bobby Solo. Va bene.
0: Niente.
2: Beh, giovedì prossimo tu allora non ci sei,
0: vero?
1: No, vi faccio sapere, dipende da... dei miei impegni qui in famiglia.
0: Faccelo sapere perché noi dobbiamo organizzare
1: lunedì,
0: la scaletta.
1: Entro lunedì
2: va benissimo, va sempre bene.
0: Oh, va bene, allora noi ti salutiamo anche perché quest'oggi abbiamo una scaletta, una nuova sigla molto più quindi dobbiamo
2: la iniziale non l'ha sentita, io la registro e gliela mando.
1: Va bene.
0: Grazie Peppe, rimani all'ascolto della radio, non agganciare, cioè no, aggancia il telefono, ma rimani all'ascolto della radio, non
1: sì,
0: so se tu hai
1: voglia...
0: così puoi sentire.
1: Saluto a tutti voi agli altri.
3: Grazie.
0: Ciao. Allora, vogliamo mandare la sigla? Ce la facciamo?
2: Siamo alla sua bontà.
0: Alla mia bontà. Questo telefono non funziona. Allora, mettiamo qua, alziamo questo, facciamo questo.
4: Ci ha presentato noi tre.
0: No, aspetta. Dobbiamo fermare perché c'è un po' di confusione. Allora, mettiamo il punto,
3: Stop.
0: Un po' il punto.
3: Due secondi di silenzio assoluto.
0: Andiamo alla sigla.
4: Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
0: Forse.
2: Ci sarà prima o poi l'ultima puntata.
3: Questa più che sembra una minaccia.
0: Va bene, è stata una bella puntata questa, veramente
2: molto interessante, molto proficua.
3: Abbiamo imparato belle cose
0: tra musica e informazioni anche sulla differenziata che fa parte della nostra vita, avere una città pulita, cioè è fondamentale
2: come ci ha detto l'amministratore che ancora ci stanno persone che buttano i sacchetti in giro, cioè
3: no.
2: Inconcepibile.
0: Ma se ci sono persone che danno fuoco ai nostri boschi, cioè tu capisci, persone che bruciano le nostre, quel po' che ci è rimasto di quella meravigliosa natura che ci circonda, è chiaro ci stanno pure questi imbecilli che buttano.
3: Mi raccomando, le cicche delle sigarette in tasca,
0: mettetevele accese
3: da un'altra parte.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta ad un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportellonico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il Comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica, gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti Fisa di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il Sud Pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella sala degli specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione BIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. I riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata La Cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, Il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e di Visioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Yitzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a Itri presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026 intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
5: Radio Formia informa.
4: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi Under 16 Girone A Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre, con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Astral Infomobilità.
7: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma, ad eccezione di code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Per i cantieri attivi, ad Alatri domani 10 settembre per lavori di realizzazione di una nuova area mercato, a partire dalle 7 fino alle 18 attive modifiche modifica la viabilità in via Francia e in via Lussemburgo. Attenzione alla segnaletica sul posto. Traffico regolare anche nel territorio di Latina. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circeo da domani e fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest.

0: Le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
2: Un servizio della Regione Lazio.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mai

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dunque la sigla del giovedì significa spazio dedicato a Napoli, secondo appuntamento settimanale per quanto riguarda Napoli, e questo è il nostro primo appuntamento del programma oggi 10, giovedì Sant'Agapio, San Nicola da Tolentino e San Nemesio. Dunque, quando il cieco porta la bandiera, guai a chi viene dietro. Vediamo un po' se l'ho letto bene. Allora, quando il cieco porta la bandiera, guai a chi viene dietro. Vabbè, sono le predure dell'indovino queste qui. Siamo pronti per un'altra puntata del programma, come sempre il nostro buon ascolto, e un buon ascolto specialmente a chi ama lo spazio partenopeo.

pa kaj scumizza. Tu arrubi i sordi femmine con tanta abilità.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine

0: la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19.30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21.30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda.
1: Quella lacrima subito.
0: Domenica 13 settembre alle ore 21.30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
4: Itaca.
3: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore su Esport, l'unico edilizia del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti Fisa di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il Sud Pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Dervio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. I riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile dell'estate della cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e di Visioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, e organizzata dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per 3 giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Itzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a Itri presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026 intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
8: Radio Formia informa.
7: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti, che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi, Under 16 Girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre, con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Dopo l'informazione si torna all'appuntamento del programma, seconda parte della trasmissione, oggi giovedì, naturalmente buon ascolto come sempre da Radio Pormia. Siamo pronti per un'altra puntata del programma.

0: questa vita mia, ma c'ho bisogno di te.
1: Carpi dunque, naturalmente Maurizio, naturalmente al secolo, Carpi lui con il momento musicale scritto a strada, oggi bisogno di te, questo è il momento musicale che apre l'appuntamento di oggi per quanto ci riguarda. Andiamo avanti con il consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
2: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
3: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Questa è di qualche tempo fa con Alex Britti, solo una volta. Questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato. Bene, andiamo ad un altro momento musicale, sempre per quanto riguarda i neomelodici. Fabrizio Perri con 10 anni, 100 anni, 1000 anni.

Mi sembra la voce di Ron con un altro suo momento splendido. Bisogna dirlo, questo non abbiamo bisogno di parole. Allora, il momento musicale lo mandiamo per salutare Rosanna e Franco, salutiamo Gabriele Giuseppe Testa, insieme a Giulia Armendi e Tullio, naturalmente il nostro buon pomeriggio con la voce di Ron. Non abbiamo bisogno di parole.

0: d'amore.
1: Il tema naturalmente è conosciuto. Bene, allora, mamma non tavola. Questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato dal molleggiato del sud. Stiamo parlando del Dani, Mimmo Dani, naturalmente. Allora, Fiorella Vannoia con quello che le donne non dicono. Il momento musicale lo mandiamo per salutare Civita. Sentiamo Giuliano e tutto il resto della famiglia insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente, la Mannoia. Momento musicale con quello che le donne non dicono.

noia, Fiorella Manoia con quelle che le donne non dicono. Un saluto a Civita, un saluto a Giuliano, tutti in intera famiglia naturalmente. Andiamo a salutare Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio con l'Adriano Celentano.

no voglio amar nessuno. Vieni a stringere la mano che ti legava un giorno a me.

Tony, una versione diciamo più recente di questo classico del momento musicale Tamatamerò. Allora, Di Capri con Luna Caprese per salutare naturalmente Enza, salutiamo gli amici che ci seguono a Genova e Santo Ianni, il nostro buon pomeriggio con Luna Caprese, Pippo Di Capri.

0: I classici per Pupino di Capri, Luna Caprese. Intanto risalutiamo Enza, così come salutiamo gli amici che ci seguono da Genova e Santoianni, per passare adesso alla pubblicità. Sì, eccolo qua.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi,

0: sempre acquistare, tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è dunque il nostro momento pubblicitario, andiamo a salutare Angela e Tonino Scipione, naturalmente il nostro buon pomeriggio con un classico dei Nomadi, Io Vagabondo.

con i nomadi per salutare Angela, salutiamo naturalmente Tonino Scipione e passiamo a Carmelo Zappulla con una delle canzoni più belle scritte da Carmelo Zappulla, interpretata dallo stesso Zappulla con Tortora e con lo stesso Zappulla che ha scritto la canzone. Sono io, il brano è tratto da Anima, il momento musicale lo dedichiamo a Belia, il nostro buon pomeriggio.

voci di Miss Romantica e dura tempo di pubblicità e poi il nostro non stop. Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. E dunque siamo al nostro non stop, buon ascolto naturalmente e come sempre l'appuntamento è la prossima.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo.

migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore Suesport, l'unico edilizia del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13 particella 1165 subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il Comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica, gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergerreuter, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti Fisa di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. I riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata La Cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, Il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e di Visioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Itzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex Molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di Itri. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a Itri presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
5: Radio Formia informa.
4: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi Under 16 Girone A Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
8: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
7: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
9: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
7: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
8: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
10: Libera poi.
11: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.
12: Mio padre seppellito.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Pescalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica, al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportello Unico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica, gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti FISA di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino di salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Polvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggior interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratur, ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti, perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata La Cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, Il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e Divisioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene e il sostegno della Regione Lazio. Per 3 giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Itzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a ITRI presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
5: Radio Formia, informa.
4: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti, che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi, Under 16 Girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre, con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In peggioramento le condizioni meteo in queste ore, ricordiamo infatti che per l'intera giornata di oggi è in vigore l'allerta gialla per temporali anche di forte intensità e raffiche di vento, si consiglia dunque la massima prudenza alla guida. Per quanto riguarda il traffico, sulla Pontina rallentamenti dal raccordo a Castel Romano in entrambe le direzioni, più avanti code all'altezza di via De Rutuli, in questo caso verso Latina. E andiamo proprio a Latina, dove nel centro urbano si rallenta in viale dello Statuto e via Epitaffio. Ci spostiamo ora a Frosinone, code per traffico intenso interessano via Aldo Moro e il tratto urbano di via Casilina all'altezza di via Cavoni. Ed infine diamo uno sguardo ai cantieri sulla 1 Roma-Napoli per lavori di manutenzione di un viadotto dalle 22 di questa sera sino alle 5 di domani mattina, chiuso lo svincolo di Colleferro in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Valmontone. È tutto da Arianna Carocci e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportellonico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai ed impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuther, conosciuto a Scauri come Westinghouse in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti Fisa di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino in salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Polvidenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Derbio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di un intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata La Cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse e Divisioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per 3 giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Yitzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandr Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna. E con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a ITRI presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
4: Radio Formia informa.
3: Gli impianti di Imola, al Palacavina e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026.

0: olimpico dirigente Mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre con la gara riservata agli under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In peggioramento le condizioni meteo in queste ore, ricordiamo infatti che per l'intera giornata di oggi è in vigore l'allerta gialla per temporali anche di forte intensità e raffiche di vento, si consiglia dunque la massima prudenza alla guida. Per quanto riguarda il traffico, sulla Pontina rallentamenti dal raccordo a Castel Romano in entrambe le direzioni, più avanti code all'altezza di via De Rutuli, in questo caso verso Latina. E andiamo proprio a Latina, dove nel centro urbano si rallenta in Viale dello Statuto e via Epitaffio. Ci spostiamo ora a Frosinone, code per traffico intenso interessano via Aldo Moro e il tratto urbano di via Casilina all'altezza di via Cavoni. Ed infine diamo uno sguardo ai cantieri sulla 1 Roma-Napoli per lavori di manutenzione di un viadotto, dalle 22 di questa sera sino alle 5 di domani mattina, chiuso lo svincolo di Colleferro in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Valmontone. È tutto da Arianna Croce e Astral Infomobilità. Grazie dell'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

si chiesto, mi hai pensato.

0: ascolti e non la lasci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Migliorano le condizioni della signora 47enne di Celle, investita l'altro ieri a Formia all'incrocio tra via Vitruvio e via Cristoforo Colombo da un bus di linea del Cotral. Ricoverata all'ospedale Goretti di Latina, la 47enne campana è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato in particolare gli arti inferiori, rimasti schiacciati sotto le ruote del bus di linea. L'altro pomeriggio, intorno alle 18, al centro di Formia, adiacente l'ufficio postale. Le sue condizioni, come già detto, sono in lieve miglioramento. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza subito dopo l'incidente. Non ci sono al momento procedimenti nei confronti dell'autista del bus. Le vicende immobiliari della famiglia Bardellino tornano alla ribalta. Il dirigente del settore SUE, Sportellonico Edilizia, del Comune di Formia, ha ordinato entro 90 giorni la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a due unità immobiliari situate in via Giorgio Lapira in località Bindicio, censite al catasto al foglio 13, particella 1165, subalterni 1 e 4. Se non si procederà nei termini, i proprietari rischiano l'acquisizione al patrimonio comunale ed una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. L'ordinanza trae origine dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia locale. Nel sopralluogo dell'11 novembre 2024 sono state rilevate diverse difformità edilizie, tra cui una modifica della sagoma dell'immobile con aumento della superficie del volume, cambio di destinazione d'uso di una parte del garage in civile abitazione, modifiche prospettiche e una diversa altezza interna rispetto a quella prevista negli elaborati. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l'intero fabbricato era stato realizzato in totale difformità rispetto a quanto originariamente autorizzato. Nel 2004 era stata presentata una domanda di condono edilizio con l'obiettivo di sanare alcune opere abusive consistenti nella realizzazione di una veranda, di una scala esterna in ferro per l'accesso dal piano seminterrato al piano terra, di un locale di sgombero al piano seminterrato e nell'ampliamento del porticato. Successivamente la consigliera comunale Paola Villa aveva chiesto al comune di verificare la legittimità dell'uso dei locali da parte dei titolari, membri della famiglia Bardellino, e il dirigente incaricato aveva disposto il sopralluogo. La domanda di condono è stata poi definitivamente respinta con il provvedimento numero 5 dell'11 marzo 2026. Il diniego è stato regolarmente notificato ai proprietari e non risulta impugnato. Il comune ha rilevato che l'immobile si trova in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi alle bellezze panoramiche e alle aree di particolare interesse, nonché dalla tutela delle fasce costiere marittime e delle aree di interesse archeologico. Ricade inoltre in zona sismica. Gli accertamenti avevano quindi dedotto l'assenza delle relative autorizzazioni del permesso a costruire. Il dirigente del settore ha ritenuto pertanto la demolizione un atto dovuto ed ha ordinato ai proprietari il ripristino della situazione precedente agli abusi delle due unità immobiliari, fatta eccezione per i pilastri, le travi, i solai e gli impianti comuni o appartenenti ad altre unità immobiliari. Il provvedimento potrà essere impugnato al TAR entro 60 giorni. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Antonio Sebastiani a Scauri, ma dopo gli accertamenti di rito la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Si tratta dell'88enne Peter Ergenreuter, conosciuto a Scauri come Westinghouse, in quanto gestiva un negozio di riparazione di televisori, una figura molto nota, cui si sono rivolti in tanti e che viveva da solo in un appartamento a Scauri. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno avvertito subito il 118, ma il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per un malore. I carabinieri hanno informato il magistrato del tribunale di Cassino, che ha disposto l'affidamento della salma ai familiari. Ancora un salvataggio in mare in questo scorcio di fine estate sul litorale di Minturno. Lucas Rodriguez, quarantenne assistente bagnanti FISA di nazionalità argentina, in servizio presso il Lido Florida, è dovuto intervenire per trarre in salvo uno straniero che si era spinto al largo ma non riusciva più a tornare a riva. Si tratta di un 47enne di nazionalità polacca che si era allontanato a nuoto fino alla boa. Al momento di rientrare si è trovato però in difficoltà e non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva, probabilmente per le forti correnti. Così è entrato in azione Lucas Rodriguez, che si è lanciato in mare col pattino in salvataggio, raggiungendo in breve tempo il polacco. Dopo averlo soccorso, l'ha riportato in sicurezza fino alla battigia. Non ci sono state conseguenze per il bagnante polacco, ma la paura è stata tanta. Al lavoro a Minturno per un campo largo e un confronto sui principali temi di interesse che riguardano tutto il sud pontino. Al vertice erano presenti alcuni esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Hanno preso parte nello specifico all'incontro Lorenzo Corea per il Partito Democratico di Minturno, Giuseppe Bortone e Salvo Pulvirenti per Sinistra Italiana, Maria Rita Manzo per l'Europa Verde e Roberto Tartaglia per il Movimento 5 Stelle. Il confronto ha consentito di mettere a disposizione esperienze e sensibilità su alcune delle principali questioni che interessano il territorio di Minturno e le comunità del Golfo. Tra gli argomenti affrontati, sviluppo e turismo, tutela e valorizzazione del territorio, ambiente, sanità, servizi, politiche sociali, demanio, legalità, partecipazione giovanile, patrimonio pubblico e qualità dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alle criticità e alle potenzialità di un'area caratterizzata da problematiche e opportunità comuni. L'incontro si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto sui temi territoriali, con la volontà di approfondire le questioni di maggiore interesse per le comunità del Golfo. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere aperto il dialogo sui temi di comune interesse e favorire un contributo plurale alla discussione sul futuro del territorio. Secondo posto per il sangue del mascherone e menzione speciale a Corenno in giallo con causa ignoratur. Due riconoscimenti arrivati nello stesso pomeriggio a centinaia di chilometri di distanza confermano il positivo momento letterario di Giuseppe Mallozzi, lo scrittore e giornalista del Messaggero di Minturno, che si è classificato al secondo posto nella quinta edizione del concorso letterario nazionale Giallo Giaveno con il racconto Il sangue del mascherone. Nelle stesse ore a Dervio, sul lago di Como, causa ignoratur ha ricevuto la menzione speciale del presidente di giuria nell'ambito del concorso Corenno in giallo. La cerimonia di Giallo Giaveno si è svolta nella Sala degli Specchi del municipio di Giaveno, in provincia di Torino, durante il festival letterario Giaveno Gialla. Il sangue del mascherone nasce proprio dal territorio che ospita il festival. Quasi contemporaneamente a Dervio, causa ignoratur ha ottenuto la menzione speciale del presidente della giuria. Il racconto era finalista nella sezione VIP riservata alle storie nelle quali compaiono personaggi realmente esistiti. Mallozzi, direttore anche di cronaca.it, ha scelto di ambientare la vicenda nella Corenno del 1154, portando Federico Barbarossa al centro di intrigo di potere nel quale la ricostruzione storica si intreccia con gli elementi propri del giallo. E i riconoscimenti non sono finiti perché nel prossimo mese di ottobre a Ceprano lo scrittore minturnese riceverà il primo premio della sezione saggistica della seconda edizione del certamen Manfredi di Svevia per il lavoro Manfredi di Svevia e la famiglia Lancia. Mallozzi, giornalista, docente e autore, direttore responsabile della testata La Cronaca.it, collaboratore del Messaggero, ha pubblicato tra gli altri Scherzi del destino, Manuel Puig, La vita, la letteratura e il cinema, il binomio Gutenberg-Lumière e L'ultimo vampiro e altri racconti. E inoltre presidente dell'Associazione Culturale Sogno d'Ulisse e Divisioni Corte International Short Film Festival, vicepresidente nazionale della FEDIC e curatore della collana editoriale Visioni di Cinema, edita da Ali Ribelli. Ventotene torna da oggi a sabato 12 settembre al centro del dibattito europeo con la seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. L'iniziativa è stata promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno e organizzata dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, il patrocinio del Comune di Ventotene ed il sostegno della Regione Lazio. Per tre giorni l'isola, simbolo del federalismo europeo, ospiterà protagonisti della resistenza democratica, dissidenti, attivisti, politici, intellettuali, giornalisti e artisti chiamati a confrontarsi sulla difesa delle democrazie e delle libertà fondamentali. Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente della Georgia, Salomé Zurabichvili, Yulia Navalnaya, Sviatlana Sinuskaya, Ahmad Massoud, leader del fronte della resistenza nazionale afghana, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Ior Brusilo, Yuval Rabin, figlio di Yitzhak Rabin, e il premio Nobel per la pace, Oleksandra Matviuchuk. Numerosa anche la rappresentanza istituzionale e politica italiana ed europea. Tra i partecipanti, il ministro degli esteri Antonio Tajani, la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, Carlo Calenda e Ilaria Salis. Nell'ambito del Crisis Summer Edition, questa sera alle 21.15 a Gaeta, in piazzale della Capitaneria, ex Molo Santa Maria, ci sarà l'incontro con l'attrice Luisa Ranieri. La serata sarà condotta da Andrea Brengola, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, e premierà l'autorevole ospite che poi dialogherà con Salvatore Mazziotti, direttore artistico della rassegna, e con Stefano Manzo, presidente dell'associazione culturale Respiriamo Cultura di ITRI. La Ranieri sarà in precedenza ospite alle 19.30 a ITRI presso la Casa della Madonna della Civita di Mario Marciano, dove riceverà il premio speciale Crisis 2026, intitolato a Sofia Loren. Sarà consegnato dall'assessore regionale all'ambiente e al turismo Elena Palazzo. Presenta l'evento Robert Rivera.
10: Radio Formia informa.
9: Gli impianti di Imola, al Palacavina, e di Mordano si disputeranno tutte le partite dell'edizione 2026 del Memorial Leotta Boldrini per squadre appartenenti alle categorie Under 16 e Under 18 maschili di pallamano. Tra le formazioni partecipanti, che si sfideranno sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà presente anche quest'anno il Cuscassino Gaeta per entrambe le categorie. Questi gironi, Under 16 Girone A, Romagna, Faenza, Cassino Gaeta e Torri. Under 18 Girone A, Romagna, Arancione, 2 agosto Fiorentina, Vicenza, Cassino Gaeta. Il Memorial è dedicato alla memoria di Guido Leotta e Mario Boldrini. Leotta, scrittore, editore, musicista e agitatore culturale. Mario Boldrini, storico dirigente mordanese. Le gare si concluderanno domenica 13 settembre, con la gara riservata agli Under 18 Fiorentina Handball Cuscassino Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Sono le 22:40.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Cos'è questo bacco?

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

Ehi, io giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi proprio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.